0: l'indovinello del giorno.
1: Quando lo batti, lui migliora. La risposta è il record.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 2:52.

0: buongiorno, sono Emilio. Telefono da Roma. Ho ascoltato la vostra radio su nel nord, precisamente a Bormio. E l'ho sentito tutto il giorno, che era favolosa, perché io ho all'incirca 60 anni. E è stata una bella trasmissione.
1: Radio Margherita, una bella trasmissione, anche a Roma.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Massimo Ranieri.

0: Vita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Rocco Hunt.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Tre canzoni di Rocco Hunt.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
3: Non se va.
2: Se mi chiami.
3: Se tornerai.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Sono le ore 3 e 28 minuti.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Il tuo sangue può diventare vita per qualcun altro. Dona è un gesto di amore. Un minuto per te, un'intera esistenza per chi lo riceve. Ogni donazione conta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 3:52.

0: tutta musica italiana.
1: Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
2: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe.

sorpresa. È destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Equipe 84.

Claude François, soprannominato Cloclo, è nato a Ismailia in Egitto il 1 febbraio 1939. È stato un cantautore, musicista, produttore discografico, ballerino, fotografo e attore francese. Band leader eclettico, è ricordato per la sua voce melodiosa. Dopo le prime esibizioni, in virtù di una voce gradevole, raggiunse subito il successo. È stato autore di celebri canzoni, alcune delle quali riadattate come cover, fra le altre Le Téléphone Pleure, che Domenico Modugno tradurrà in italiano come Piange il telefono. Il 5 aprile del 1963, Claude François ebbe la consacrazione definitiva con l'esibizione all'Olimpia di Parigi. Forte della popolarità di cui godeva in quel momento, François fondò una propria etichetta discografica. Il canadese Paul Anka rielaborò in lingua inglese il brano di Claude François, destinato a diventare la canzone più conosciuta cantata da Frank Sinatra, My Way. In Italia il brano è stato inciso da Patti Pravo con il titolo A modo mio e su versi di Andrea Lovecchio e Alberto Testa. Non trascurò la beneficenza, organizzando eventi per raccogliere fondi destinati a bimbi portatori di handicap e per la ricerca in medicina in generale. Claude François muore a Parigi l'11 marzo del 1978, all'età di 39 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Claude François ricordiamo Se torni tu, Le Téléphone Pleure,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Claude François.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 4 e 52 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì ancora caratterizzata dall'anticiclone subtropicale africano, pur con i massimi sulla Francia, dove le temperature sono davvero eccezionali. Anche in Italia toccheremo nuovamente i 36-37 gradi in maniera diffusa su gran parte delle pianure del centro-nord. Valori in più contenuti sulle zone costiere al sud, dove comunque si va oltre i 30 gradi. Caldo e afa anche durante le ore notturne. Da segnalare, in un contesto in prevalenza soleggiato, qualche temporale di calore che si sviluppa al pomeriggio su rilievi alpini e prealpini e in locale estensione poi in serata anche le aree pedemontane, localmente alle zone pianeggianti del nord-ovest. Situazione simile anche sulla dorsale appenninica, con qualche fenomeno in estensione anche a Toscana, Lazio e Campania. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Massimo Ranieri.

Un giorno insieme con Massimo Ranieri. Torna fra un'ora. Umberto Tozzi e Raff. Gente di mare.

di ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace.

per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

0: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
1: Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come

0: Oggi è l'onomastico di Lanfranco. Il nome ha origine longobarda e significa liberatore della patria. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 23 giugno del 1796, armistizio di Bologna fra il papato, pontefice Pio VI, e la Francia nella persona del generale Napoleone Bonaparte. Lo scioglilingua di oggi è: dici che ci devi chili 10 di fichi e non dici che ci devi chili 10 di kiwi. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Spaccio fuori dalle scuole perché dentro c'è un ambiente che non mi piace. Ed ora l'aforisma del giorno. La natura insegna il valore della pazienza. Il consiglio della nonna di oggi è: per aprire i barattoli di vetro, infilate il manico di un cucchiaino tra il coperchio e i bordi del barattolo, in modo da far entrare aria. Adesso l'indovinello del giorno. Senza apostrofo riposarti fa, con l'apostrofo un peso ti dà. La risposta è letto e letto. Letto e L apostrofo etto. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Pino da Leonforte. Il mio proverbio è: spina con punci e modda come un cottone, che significa: i problemi che non ci riguardano sono morbidi come il cotone.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Accorato, accorato, dominato da dolore profondo, affranto, addolorato, che manifesta grande tristezza. Si può usare per descrivere una persona, ma anche le sue parole o espressioni, indicando che sono manifestazioni di un sentimento intenso e triste.

0: Un piccolo gesto per te, una vita intera per qualcun altro. Dona sangue, dona speranza. Il sangue non si crea in laboratorio, ma scorre nelle vene di chi sceglie di donarlo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: bella musica leggera italiana.
1: Roberto Vecchioni, Chiamami ancora amore.
2: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro, un

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 5 e 49 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Mariella Barresi di Misilmeri, in provincia di Palermo, e Daniele Tirelli di Vinovo, in provincia di Torino. Buon compleanno a Salvo Scozzari di Palermo, Francesco Zappalà di Ramacca, in provincia di Catania. E facciamo gli auguri a Matteo Rivituso di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, Antonio Albanese di Noto, in provincia di Siracusa. Auguri di buon compleanno a Sonia Tranchina di Palermo, Giovanna Messina di Sant'Agala Libattiati, in provincia di Catania, Marica Falcone di Canicattì, in provincia di Agrigento, ma un saluto va anche ad Angela di Chiara di Palermo. Ed infine, auguri a Salvatore Graffato di Roccamena, in provincia di Palermo, Giuseppina Cannilla di Sciacca, in provincia di Agrigento, e Benedetto Calderone di Carini, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Massimo Ranieri.

0: un giorno insieme con Massimo Ranieri. Torna fra un'ora.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Laura Pausini.
2: Meno male che non sei normale, come tutti quanti.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Laura Pausini.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Durare, Innamorata, La solitudine, Non c'è, Ragazze che e Strani amori.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Fausto Leali. Olly e Angelina, per due come noi.
2: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. No, no, no. Sai, se ti guardassi con i miei

0: nessuno.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 6 e 25 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Lanfranco Vescovo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Impapocchiare. Impapocchiare, dal napoletano mpapucchia, da papocchia, cioè pappamolle, poi imbroglio, significato, forma dialettale per raggirare, imbrogliare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Latente. Latente, dal latino latens, cioè stare nascosto, significato potenziale, virtuale, oscuro, nascosto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Transenna. Transenna, dal latino transenna, rete per uccelli. Significato, nel linguaggio architettonico, parapetto per gallerie o altro formato da una lastra di marmo o di bronzo, barriera provvisoria per vietare l'accesso.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Stuoia. Stuoia, dal latino storia, da una voce greca connessa al verbo stendere. Significato, intrecciatura di giunchi o altri vegetali.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

da Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 6 e 54 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno ad Antonino Quattrocchi di Palermo, Anna, Felicia e Salvatore Vicchiello di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Ma un saluto va anche a Giovanni Tumbarello di Marsala, in provincia di Trapani, Angela Covello di Carini, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Ignazio Gaspar di Lama, in provincia di Taranto, Giulia De Marco di Châtillon, in provincia di Aosta, e facciamo gli auguri ad Attilio Conoscenti di Castelbuono, in provincia di Palermo, e Michelangelo Romano di Gela, in provincia di Caltanissetta. Auguri di buon compleanno ad Angela Ruggero di Grumo Nevano, in provincia di Napoli, Rita Ippolito di Piazza Armerina, in provincia di Enna, ed infine auguri a Benedetto Calderone di Carini, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Mia Martini, minuetto.

Un giorno insieme con Massimo Ranieri. Torna fra un'ora. Fedez, Annalisa e Articolo 31. Disco Paradise.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Per tabella Radio Margherita, sei l'unica radio che dai sfogo alla nostra vita. Ti prego, mandi in onda questo messaggio, inviato da Franco da Enna. Lo dedico a mia sorella e a tutti coloro che sono malati mentalmente dai vari giochi del lotto. Prima di tutto ricordatevi che il banco vince sempre e su questo punto già dovreste riflettere e smettere di giocare. Inoltre ricordatevi che le giocate avvengono via telematica e in pochi minuti sanno tutti i numeri che noi giochiamo e poi possibilmente fanno uscire i numeri non giocati. Io me ne sono fatto un'idea. Ho smesso di giocare e ci sono riuscito. Ora tocca a te. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, con te sono guarita.
0: Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 7 e 24 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Lanfranco Vescovo.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Uno zero incontra un otto e gli dice: ma levati quella cinta che sei ridicolo.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho visto un uomo con un occhio pesto e uno ragù.
1: L'angolo del sorriso.
2: Era un uomo così antipatico, ma così antipatico che quando è morto i parenti hanno chiesto il bis.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
0: Radio Margherita, amica fedele.

0: La droga non è una via d'uscita, è un vicolo cieco. Non farti ingannare. Ogni sostanza ti porta via qualcosa. Salute, sogni, libertà. Non vale la pena rischiare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Primi accordi raggiunti nelle trattative fra Stati Uniti e Iran dopo l'intesa quadro, revoca delle sanzioni contro riapertura dello stretto di Hormuz e riammissione degli ispettori dell'AIEA, ma ancora tutto in divenire tra l'ottimismo del vicepresidente Vance e distinguo iraniani. Intanto Trump torna ad attaccare l'Italia, a paventare un ritiro dalla NATO, da Roma però si decide di non rispondere più al presidente americano sperando che la situazione possa tornare a una certa calma diplomatica. Le dimissioni del premier britannico Starmer aprono la strada al suo posto anche come leader laburista l'ex sindaco di Manchester. Chester Burnham, mi dedicherò alla famiglia, dice il primo ministro, mentre Nigel Farage invoca il ritorno alle urne. Sono tre gli arresti per la vicenda delle sorelline ritrovate a Formia in provincia di Latina. Si tratta della madre di Sara e Alicia, del padre di lei, nonno delle ragazzine, e del compagno della donna. Mondiali di calcio, nel girone I la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata che è a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé, adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo, con la Norvegia che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Messi grande protagonista nell'Argentina che ha sconfitto l'Austria con una sua doppietta. La Pulce sbaglia anche un rigore. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 7. E 54 minuti.
4: Tanti auguri di buon compleanno a Mariella Barresi di Misilmeri, in provincia di Palermo, e Daniele Tirelli di Vinovo, in provincia di Torino. Buon compleanno a Salvo Scozzari di Palermo, Francesco Zappalà di Ramacca, in provincia di Catania. E facciamo gli auguri a Matteo Rivituso di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, Antonio Albanese di Noto, in provincia di Siracusa. Auguri di buon compleanno a Sonia Tranchina di Palermo, Giovanna Messina di Sant'Agala Libattiati, in provincia di Catania, Marica Falcone di Canicattì, in provincia di Agrigento, ma un saluto va anche ad Angela di Chiara di Palermo. Ed infine, auguri a Salvatore Graffato di Roccamena, in provincia di Palermo, Giuseppina Cannilla di Sciacca, in provincia di Agrigento, e Benedetto Calderone di Carini, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì ancora caratterizzata dall'anticiclone subtropicale africano, pur con i massimi sulla Francia, dove le temperature sono davvero eccezionali. Anche in Italia toccheremo nuovamente i 36-37 gradi in maniera diffusa su gran parte delle pianure del centro-nord. Valori in più contenuti sulle zone costiere al sud, dove comunque si va oltre i 30 gradi. Caldo e afa anche durante le ore notturne. Da segnalare, in un contesto in prevalenza soleggiato, qualche temporale di calore che si sviluppa al pomeriggio su rilievi alpini, prealpini e in locale estensione poi in serata anche alle aree pedemontane, localmente alle zone pianeggianti del nord-ovest. Situazione simile anche sulla dorsale appenninica, con qualche fenomeno in estensione anche a Toscana, Lazio e Campania. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Massimo Ranieri.

0: Un giorno insieme con Massimo Ranieri. Torna fra un'ora.
1: Nino Buonocore. Scrivimi.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, sono Maurizio e chiamo dalla provincia di Firenze. Oggi ho sentito un signore alla radio che diceva di tenere lontani i bambini dai sacerdoti perché nelle sacrestie, secondo lui, chissà che cosa fanno. Io sono rimasto molto dispiaciuto nel sentire questo, perché i sacerdoti invece sono delle persone sante che passano la vita in sacrificio per gli altri e per mandare le anime in paradiso. Io sono cresciuto tra tanti sacerdoti e non c'è stato mai uno che mi ha sfiorato con un dito. Se c'è uno che sbaglia, ce ne sono migliaia e migliaia che fanno il bene di tutti e indirizzano i bambini sulla strada giusta dell'amore, del rispetto verso gli altri.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759
3: 3000. È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 8:22.

0: 1296, armistizio di Bologna fra il papato, pontefice Pio VI, e la Francia nella persona del generale Napoleone Bonaparte. Lo scioglilingua di oggi è: dici che ci devi chili 10 di fichi e non dici che ci devi chili 10 di kiwi. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Spaccio fuori dalle scuole perché dentro c'è un ambiente che non mi piace. Ed ora l'aforisma del giorno. La natura insegna il valore della pazienza. Il consiglio della nonna di oggi è: per aprire i barattoli di vetro, infilate il manico di un cucchiaino tra il coperchio e i bordi del barattolo, in modo da far entrare aria. Adesso l'indovinello del giorno. Senza apostrofo riposarti fa, con l'apostrofo un peso ti dà. La risposta è letto e letto. Letto e L apostrofo etto. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Pino da Leonforte. Il mio proverbio è: spina con punci e modda come un cottone, che significa: i problemi che non ci riguardano sono morbidi come il cotone.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Accorato, accorato, dominato da dolore profondo, affranto, addolorato, che manifesta grande tristezza. Si può usare per descrivere una persona, ma anche le sue parole o espressioni, indicando che sono manifestazioni di un sentimento intenso e triste.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio.

0: presto, per rivederci ancora.
1: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
3: Julio Iglesias.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita.
0: Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 9. In punto.
2: Tanti auguri di buon compleanno ad Antonino Quattrocchi di Palermo, Anna, Felicia e Salvatore Vicchiello di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Ma un saluto va anche a Giovanni Tumbarello di Marsala, in provincia di Trapani, Angela Covello di Carini, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Ignazio Gaspar di Lama, in provincia di Taranto, Giulia De Marco di Châtillon, in provincia di Aosta, e facciamo gli auguri ad Attilio Conoscenti di Castelbuono, in provincia di Palermo, e Michelangelo Romano di Gela, in provincia di Caltanissetta. Auguri di buon compleanno ad Angela Ruggero di Grumo Nevano, in provincia di Napoli, Rita Ippolito di Piazza Armerina, in provincia di Enna, ed infine auguri a Benedetto Calderone di Carini, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
4: Little Tony, Tamo e Tamerò.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 119. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni. La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Massimo Ranieri.

0: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita presenta Confronti. Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 9 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Lanfranco Vescovo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Pino, buongiorno Ribo Valentia. Un marito geloso, un marito geloso muore sempre cornuto. Italiano, il marito geloso muore sempre cornuto. Grazie.
4: Sono Mariuccia di Mondovì. Vorrei dirmi un proverbio antico, alessandrino, Alessandria, Piemonte. Allora,

0: Salvena Tai, anche Aglionge da Plelais. Quindi vorrebbe dire in italiano: tutto viene utile, anche le unghie per sbucciare l'aglio.
1: Antonio da Napoli, quando si zappa e quando si pote, si to donna non danno ne pote. Quando io ti embeva la mia, si to donna a ca e si to donna alla. Quando si zappa e quando c'è il tempo della potatura, zio Antonio non ha nipoti. Quando invece è il tempio della vendemmia, zio Antonio di qua e zio Antonio di là. Grazie.
2: Allora, chiamo dalla provincia di Lecce, mi chiamo Giusi. Questo è un proverbio siciliano. Da testa du maiali, c'è pigliari e di lasciare. Da testa du coniglio, nen ti lasso e nen ti piglio. Traduzione. Nella testa del maiale c'è da prendere e da lasciare. Nella testa del coniglio niente lascio e niente piglio.
3: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.

0: Lucio Dalla. Cara.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Paolo Saltarello dagli Stati Uniti. Sono proveniente dalla provincia di Foggia, paese di Biccari. Sono in questa terra americana da 50 anni e la nostra terra nativa è sempre nel nostro cuore. Paese dove si nasce non ti si può scordare. I miei grandiosi complimenti a Radio Margherita, mamma mia, che musica, che presentazione musicale. Ed in particolare io penso che Radio Margherita è l'unica a trasmettere soltanto e unicamente canzoni italianissime. Che bello godere, sentire nient'altro che melodie italiane, pari a tante altre presentazioni in Italia, che per la maggior parte suonano canzoni non italiane ma americane, al di più che non vanno assolutamente a mantenere la nostra cultura italiana.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 9:52.
4: Tanti auguri di buon compleanno a Mariella Barresi di Misilmeri, in provincia di Palermo, e Daniele Tirelli di Vinovo, in provincia di Torino. Buon compleanno a Salvo Scozzari di Palermo, Francesco Zappalà di Ramacca, in provincia di Catania. E facciamo gli auguri a Matteo Rivituso di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, Antonio Albanese di Noto, in provincia di Siracusa. Auguri di buon compleanno a Sonia Tranchina di Palermo, Giovanna Messina di Sant'Agala Libattiati, in provincia di Catania, Marica Falcone di Canicattì, in provincia di Agrigento, ma un saluto va anche ad Angela di Chiara di Palermo. Ed infine, auguri a Salvatore Graffato di Roccamena, in provincia di Palermo, Giuseppina Cannilla di Sciacca, in provincia di Agrigento, e Benedetto Calderone di Carini, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Gruppi negoziali al lavoro sull'intesa tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha istituito 2 su nucleare e sanzioni, intanto Israele continua a colpire il sud del Libano. Da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada. Un uomo in mimetica ha ucciso un agente di polizia e un residente della zona sparando almeno 20 colpi di fucile prima di essere ucciso. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri vengono reintrodotte norme legate alle ondate di caldo. Possibile per alcuni operatori economici sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga alla cassa integrazione. Oggi 15 e domani 16 città con il bollino rosso, che segnala possibili rischi anche per la popolazione sana e attiva. Sono Venezia, Viterbo, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani anche Latina. Tutte negative in apertura alle principali borse europee. FTSE MIB che perde lo 0,65%. Lo spread sale a 72 punti base. È tutto a più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Massimo Ranieri.

Un giorno insieme con Massimo Ranieri. Torna fra un'ora.

0: Margherita Musica Italiana.
1: Elisa, se piovesse il tuo nome.

0: fragrance, qui est morbidante. Oh là là, c'est travolgente. Comme mon amour, le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
9: Gruppo Italiano. Anni ruggenti.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: piacere.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 10 e 25 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Lanfranco Vescovo.

Claude François, soprannominato Cloclo, è nato a Ismailia in Egitto il 1 febbraio 1939. È stato un cantautore, musicista, produttore discografico, ballerino, fotografo e attore francese. Band leader eclettico, è ricordato per la sua voce melodiosa. Dopo le prime esibizioni, in virtù di una voce gradevole, raggiunse subito il successo. È stato autore di celebri canzoni, alcune delle quali riadattate come cover, fra le altre Le Téléphone pleure, che Domenico Modugno tradurrà in italiano come Piange il telefono. Il 5 aprile del 1963, Claude François ebbe la consacrazione definitiva con l'esibizione all'Olimpia di Parigi. Forte della popolarità di cui godeva in quel momento, François fondò una propria etichetta discografica. Il canadese Paul Anka rielaborò in lingua inglese il brano di Claude François, destinato a diventare la canzone più conosciuta cantata da Frank Sinatra, My Way. In Italia il brano è stato inciso da Patti Pravo con il titolo A modo mio e su versi di Andrea Lovecchio e Alberto Testa. Non trascurò la beneficenza, organizzando eventi per raccogliere fondi destinati a bimbi portatori di handicap e per la ricerca in medicina in generale. Claude François muore a Parigi l'11 marzo del 1978, all'età di 39 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Claude François ricordiamo Se torni tu, Le Téléphone pleure,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Claude François.
0: Radio Margherita, per la memoria. Laura Pausini, tornerò. Con calma si vedrà.

0: diretta Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Tanti auguri di buon compleanno ad Antonino Quattrocchi di Palermo, Anna, Felicia e Salvatore Vicchiello di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Ma un saluto va anche a Giovanni Tumbarello di Marsala, in provincia di Trapani, Angela Covello di Carini, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Ignazio Gaspar di Lama, in provincia di Taranto, Giulia De Marco di Châtillon, in provincia di Aosta, e facciamo gli auguri ad Attilio Conoscenti di Castelbuono, in provincia di Palermo, e Michelangelo Romano di Gela, in provincia di Caltanissetta. Auguri di buon compleanno ad Angela Ruggero di Grumo Nevano, in provincia di Napoli, Rita Ippolito di Piazza Armerina, in provincia di Enna, ed infine auguri a Benedetto Calderone di Carini, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Angela, chiamo sempre dalla Toscana. Io stavo facendo una riflessione poco fa. A volte ci dimentichiamo, con tutti i nostri problemi, di ringraziare tutti i volontari che si prodigano per noi. Io ogni mattina faccio la fisioterapia e i ragazzi affettuosi, sorridenti, ogni mattina puntuali mi accompagnano, e poi vedo tutte le altre associazioni con queste anziane. A volte con i nostri problemi ci dimentichiamo di dire grazie. Innanzitutto ringrazio tutti voi che vi prodigate, Radio Margherita che ci unisce da nord a sud. Allora il mio abbraccio più sincero, più caloroso va a tutti i volontari, a tutti questi ragazzi che ogni mattina, ogni momento, un loro sorriso ci accompagnano e ci riaccompagnano a casa.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
4: Rocco Hunt.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Tre canzoni di Rocco Hunt.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
3: Non se va,
2: Se mi chiami,
3: Se tornerai.
0: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 23 giugno, sono le ore 11 e 31 minuti.
4: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Lanfranco Vescovo.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Erano passate poche ore ieri da quando in Consiglio dei Ministri nel tardo pomeriggio Giorgia Meloni aveva detto ai suoi: ora basta attacchi e contrattacchi con gli Stati Uniti, facciamo come se non fosse successo niente, dobbiamo tenere buoni rapporti con l'America. Erano passate poche ore, dicevo, perché Trump, rispondendo nello studio Ovale a una domanda, ha detto: l'Italia è stata molto cattiva, la Germania è stata molto cattiva con noi, abbiamo speso miliardi di dollari per la loro difesa e quando c'è stato bisogno non ci sono stati. Che cosa vuol dire tutto questo? Che non è una questione tra Trump e Meloni, è una questione tra Trump e l'Italia, e quindi, essendo Trump il comandante in capo degli Stati Uniti, è una questione tra Stati Uniti e Italia. Bisogna vedere fino a che punto il presidente americano spingerà questo nuovo astio, questa nuova presa di mira del nostro paese e peraltro anche della Germania. Non è forse un caso che Trump faccia riferimento ai due paesi sconfitti dagli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale? Non è forse un caso che appunto da allora, ovviamente, la NATO è un ombrello che riguarda tutti noi, anche Italia e Germania? Ma è chiaro ed è evidente che la presa di posizione ha anche altre ramificazioni. Vuol dire che per il presidente americano, per la Casa Bianca, per la sua strategia, bisogna mettere in discussione lo stesso aiuto americano nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. E questo si riverbera su quello che succederà ad Ankara, 7-8 luglio, il momento, la data cruciale. È il vertice della NATO. Ci sono, teoricamente, anche Trump, Meloni, Merz e tutti gli altri. Bisogna capire che cosa vuole il presidente americano: spingere fino in fondo e costringere a pagare di più gli alleati, o davvero vuole il disimpegno delle forze armate statunitensi dall'alleanza della NATO?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Voglio ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Gruppi negoziali al lavoro sull'intesa tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha istituito 2 su nucleare e sanzioni, intanto Israele continua a colpire il sud del Libano. Da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada. Un uomo in mimetica ha ucciso un agente di polizia e un residente della zona sparando almeno 20 colpi di fucile prima di essere ucciso. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri vengono reintrodotte norme legate alle ondate di caldo, possibile per alcuni operatori economici sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga alla cassa integrazione. Oggi 15 e domani 16 città con il bollino rosso, che segnala possibili rischi anche per la popolazione sana e attiva. Sono Venezia, Viterbo, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona, domani anche Latina. Tutte negative in apertura alle principali borse europee, FTSE MIB che perde lo 0,65%, lo spread sale a 72 punti base. È tutto a più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 11 e 55 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi.

Maria Pia Moschini da Firenze. Ascolto Radio Margherita perché voi forse non vi rendete conto, ma state facendo veramente un'operazione culturale. Ho 70 anni e devo dire che recupero non solo delle canzoni, ma anche degli autori, dei cantanti, è importantissimo per le nuove generazioni. Quindi io vi ringrazio infinitamente, siete l'unica radio che ha questo rispetto per l'ascoltatore. Grazie.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva il grande Marco Tullio Cicerone più di 2000 anni fa? Il buon cittadino è quello che non può tollerare nella sua patria un potere che pretende d'essere superiore alle leggi. Sa cosa diceva il grande Lucio Anneo Seneca? Un piccolo debito crea un debitore. Un grande debito crea un nemico. Sa cosa diceva Abraham Lincoln? Tre cose formano una nazione: la sua terra, il suo popolo e le sue leggi.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Giovanotti, a te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi.

via che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

0: diretta Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Davide da Catania, desidero augurare una buona giornata a tutti, in particolare al signore che a Piazza San Domenico, seccatissimo perché sono passato col verde, mi ha lanciato il gippone color argento addosso, pur essendo io sulle strisce pedonali. Ma caro, perché ti innervosisci? Hai dormito male? Il fatto che io rispetti i colori del semaforo non ti autorizza ad incavolarti. Cerca piuttosto di trarre esempio, non perché io mi senta di essere un superuomo, ma perché ho provato che la calma è una virtù che aiuta tanto. Ciao!
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Tiziano Ferro. Valore assoluto.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 12:54.

0: strato opposto.
1: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Massimo Ranieri.

0: Lucio Dalla, la casa in riva al mare.
1: Dalla sua cella lui vedeva solo mare.

La mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

0: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Francesca Michielin. Fango in paradiso.
7: Dopo

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Francesca e chiamo da Palermo. Vorrei dirvi che stamattina ho avuto l'ennesimo scippo in zona Santa Rosalia via Solarino. Mi hanno acchiappato per il collo, mi hanno tirato la collalina col ciondolo, sono tutta graffiata. È mai possibile che la città sta diventando una giungla e nessuno fa niente? Vorrei dire a tutte le signore di non mettere gioielli, perché rischiano veramente forte. Grazie molto.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Nico Fidenco, legata a un granello di sabbia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 13:25.

0: Edoardo Bennato, sei come un jukebox.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova.

0: Mobbity Mobbity. Mobbity Mobbity. Mobbity Mobbity.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Salve Radio Margherita, sono Gemma Stallone, ti ascolto dal Bari, ospedale policlinico, e sono ricoverata presso la clinica Otorino per aver subito un intervento molto particolare e delicato. Pertanto desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno seguito in questo tragico momento clinico, gli operatori, i professori, e dire che effettivamente non esiste più la mala sanità, ma la buona sanità. Quindi tutti quanti dobbiamo avere fede e fiducia nel confronto di coloro che ci seguono. Grazie Radio Margherita, siete veramente il mio grande tiramisù. Gemma Stallone, un abbraccio a tutti.
3: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 13:54.
5: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Inseguimento finito in tragedia ieri sera a Milano, morto un agente della polizia locale molto stimato e conosciuto tra i colleghi. Barbara Salandri.
2: È stato ritrovato a Pioltello il sub pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco innescando un inseguimento nel quale poi è morto un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Ancora nessuna traccia del conducente. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga anche quella di uno speronamento. Tantissimi messaggi di cordoglio da amici e colleghi.
1: Riprendono i colloqui a Washington tra Libano e Israele, ma lo Stato ebraico continua nel sud del paese i suoi raid contro Hezbollah e Teheran precisa gli ispettori della IEA non potranno andare nei siti bombardati da Stati Uniti e Tel Aviv. A Roma la requisitoria per il processo a 4007 egiziani per la morte di Giulio Regeni, ricercatore ucciso al Cairo. Il pubblico ministero con la Iocco ha parlato di esercizio metodico e freddo della violenza su un uomo inerme. Mondiali, tra la sera e la notte italiana, altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Portogallo-Uzbekistan torna in campo Cristiano Ronaldo, Harry Kane in guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Massimo Ranieri.
5: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: scappare. Radio Margherita.
1: Le Deva, un'altra idea.

arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Gruppo Italiano,

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Amici Fabio, telefono da Falconara, ho già chiamato ieri, ma non è che so veramente poi mandato in onda il mio intervento. Cittadinanza attiva, dobbiamo svegliarci cittadini, le leggi sono meravigliose ma nessuno ce le spiega. La delibera Civit numero 2 del 2012 prevede come d'obbligo le giornate della trasparenza che devono fare già gli enti pubblici, comuni, province e regioni già dal 2010 almeno, non l'hanno quasi mai fatte. La delibera Civit numero 2 del 2012, giornate della trasparenza per spiegare i piani e le relazioni delle performance, che sono documenti meravigliosi, per spiegare anticorruzione, legge 190 del 2012, per spiegare i piani della trasparenza e per spiegare che documenti sono obbligatorio pubblicare su amministrazione trasparente che sta dentro il sito di ogni ente pubblico.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 14 e 25 minuti.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Adriano Celentano. Una carezza in un pugno.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna di oggi è: per allontanare le zanzare, tieni nella stanza un batuffolo di ovatta imbevuto di essenza di lavanda.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna di oggi è: per combattere l'invasione delle formiche, segui il loro percorso, arriva fino al nido e cospargilo di sale o borotalco, rimuovendolo solo dopo qualche giorno. Se non lo trovi, cospargi di sale il percorso fin dove riesci ad arrivare.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna di oggi è: per contrastare il mal d'auto, porta con te un mazzolino di prezzemolo o basilico e annusalo ogni tanto.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Anna d'Angelo,

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Margherita, io vi chiamo da Sesto Fiorentino. Io sono contro il vittimismo. Dico che questa è un'epoca dove ogni volta che ci troviamo di fronte a un problema abbiamo una nuova opportunità di crescita. Quindi bisogna abituarsi a uscire dalla nostra zona protetta, la zona di comfort dove ci sentiamo tutelati. Dobbiamo in qualche modo acquisire più informazioni in modo da trovare nuove soluzioni. Bisogna darsi da fare e non si può pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare sempre le stesse cose. Cambiate, italiani. E allora, tanti saluti, Margherita.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Toto Cutugno, l'italiano. Lasciate.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 15. In punto.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Sono Stefania dalla Calabria, ascolto la Radio Margherita perché è la mia radio preferita.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, anche in Calabria.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Massimo Ranieri.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 119. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni. La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 15:25.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Erano passate poche ore ieri da quando in Consiglio dei Ministri nel tardo pomeriggio Giorgia Meloni aveva detto ai suoi: ora basta attacchi e contrattacchi con gli Stati Uniti, facciamo come se non fosse successo niente, dobbiamo tenere buoni rapporti con l'America. Erano passate poche ore, dicevo, perché Trump, rispondendo nello studio Ovale a una domanda, ha detto: l'Italia è stata molto cattiva, la Germania è stata molto cattiva con noi, abbiamo speso miliardi di dollari per la loro difesa e quando c'è stato bisogno non ci sono stati. Che cosa vuol dire tutto questo? Che non è una questione tra Trump e Meloni, è una questione tra Trump e l'Italia, e quindi, essendo Trump il comandante in capo degli Stati Uniti, è una questione tra Stati Uniti e Italia. Bisogna vedere fino a che punto il presidente americano spingerà questo nuovo astio, questa nuova presa di mira del nostro paese e peraltro anche della Germania. Non è forse un caso che Trump faccia riferimento ai due paesi sconfitti dagli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Non è forse un caso che appunto da allora, ovviamente, la NATO è un ombrello che riguarda tutti noi, anche Italia e Germania. Ma è chiaro ed è evidente che la presa di posizione ha anche altre ramificazioni. Vuol dire che per il presidente americano, per la Casa Bianca, per la sua strategia, bisogna mettere in discussione lo stesso aiuto americano nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. E questo si riverbera su quello che succederà ad Ankara, 7-8 luglio, il momento, la data cruciale. È il vertice della NATO. Ci sono, teoricamente, anche Trump, Meloni, Merz e tutti gli altri. Bisogna capire che cosa vuole il presidente americano: spingere fino in fondo e costringere a pagare di più gli alleati, o davvero vuole il disimpegno delle forze armate statunitensi dall'alleanza della NATO?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: viaggio inizia qua.
1: Il femminismo non è solo per le donne, è per tutti. Parità significa giustizia. Una società più equa è una società più forte. Lottiamo insieme per i diritti di tutti.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 15 e 58 minuti.
2: Achille Lauro, amor.
3: Stanotte.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La procura di Milano ha escluso che sia stato uno speronamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. Avrebbe perso il controllo della sua moto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato. Un controllo fermate due persone. Trump rilancia parole di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono uscite dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, un record, scrive sui social, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Al contempo Iran e Oman ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. In Libano gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. L'Europa nella morsa dell'AFA, situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio in corsi d'acqua. Alle 16 chiude la Torre Eiffel per limitarne i rischi e assembramenti. Prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini, tornata in campo dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi. Esce al primo turno anche a Eastbourne, sconfitta 6-4, 6-3 della tedesca Maria. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Massimo Ranieri.

0: Un giorno insieme con Massimo Ranieri. Torna fra un'ora.
1: Loredana Bertè, Non mi pento. La

arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao Marco da Martina Franca, e volevo lasciare un messaggio a tutte quelle persone italiane che si lamentano e si preoccupano perché sono disoccupate, non lavorano, si piangono addosso, non sanno che cosa fare e non hanno il fegato di lasciare l'Italia, andare all'estero, lavorare all'estero, come ho fatto io. Anche a me manca la mamma, manca papà, manca il mare, manca la montagna, manca la famiglia, però io non mi sono fermato a piangermi addosso, ho preso carta in mano, biglietto d'aereo, sono andato via lontano.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Gigliola Cinquetti. Dio come ti amo.

0: siamo da...
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 16:25.

0: l'indovinello del giorno.
1: Ha radici al di sopra del tronco, cresce in inverno e muore d'estate. La risposta è un ghiacciolo.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Alessandra Amoroso. Canzone inutile.
4: Rimani qui.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
9: Nicola Di Bari, Eternamente.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 16:58.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Amici di Radio Margherita, musica italiana, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con il bel tempo bene o male da nord a sud, da segnalare solo qualche temporale di calore che si forma sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica, fino ad arrivare anche all'Appennino meridionale, però sono fenomeni isolati di breve durata. Semmai è molto più importante il discorso del caldo, che si sta già facendo sentire in maniera pesante in molte zone del paese. Le aree più bollenti sono la pianura padana e le zone interne del centro-sud, con punte che possono anche superare i 35 gradi, e verso il weekend temperature in ulteriore aumento. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Un giorno insieme con Massimo Ranieri. Torna fra un'ora. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita.
9: Adriano Celentano. C'è sempre un motivo.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Michela e chiamo da Aosta. Io sono la signora delle pulizie e dico a tutti i signori con la cravatta che anche se la nostra mansione lavorativa è umile, non siamo meno a nessuno, abbiamo la nostra dignità e rispetto, e da tale spero che ci considerino, perché non siamo niente, in ogni situazione non siamo la peggiore specie, per cui vorremmo un po' di umiltà, soprattutto perché noi, senza di noi, non potrebbero avere le loro pulizie. Grazie Radio Margherita e grazie di esistere.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

lontano lontano, si sono confrontati oggi Nicola Di Bari e Luigi Tenco. Confronti! Orietta Berti. Futuro.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 17:29.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Sindrome. Sindrome. Dal greco sindrome. Significato: insieme di più sintomi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Cosmopoli. Cosmopoli. Da cosmo e polis. Significa in letteratura città con caratteri universali.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Stereofonia. Stereofonia. Composto di stereo e fonia. Significato: tecnica di riproduzione del suono che localizza varie sorgenti sonore.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Impudenza. Impudenza. Dal latino. Significato: sfacciataggine.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: L'uguaglianza di genere non è un favore, è un diritto. Combattiamo per un mondo più giusto. Il femminismo non toglie diritti a nessuno, li garantisce a tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, comandante Antonio Salvatore Firas, operatore radio di bordo. Da Oniferi, località S' Aliderru, dove risiedo. Vorrei lanciare un appello agli armatori italiani. Siccome noi italiani, tantissimi marittimi sono disoccupati, tantissimi si stanno vendendo le case per sopravvivere. Io sono uno che è disoccupato da un anno. E sulle nostre navi purtroppo stanno imbarcando extracomunitari e stranieri che battono la nostra bandiera, insignita la medaglia d'oro al valor militare. È una vergogna, signori armatori. Imbarcando personale italiano come me e come altri specializzati, ci sarebbero introiti anche per lo Stato. Ci sarebbe un ritorno economico per voi stessi armatori. Capitelo, signori armatori. Dateci una mano a sopravvivere. Cambieremo anche la situazione dell'Italia. Facciamo ripartire l'Italia, facciamo ripartire questo paese con le nostre forze e con il nostro lavoro in mare.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Cugini di campagna.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 18. In punto.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposto alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Italia sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato a una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano Mirabelli sull'inseguimento ha costato la vita a un agente caduto da una moto. Su Giulio Regeni inflitte torture in momenti differenti che gli hanno causato tra l'altro 20 fratture senza neppure narcotici. Le parole del procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nel processo in contumacia a 4 agenti del Cairo. Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati, il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda e da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Massimo Ranieri.

0: Un giorno insieme con Massimo Ranieri. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Little Tony, perdonala.
3: Sei tu.

arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Tiziano Ferro. Lo stadio.
1: Solo tu sai superarmi. Se si parla di confini, se si parla di limiti umani.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Enzo e vi ascolto da Napoli. Io volevo dare un messaggio a tutta l'umanità. Apriamo la mente, apriamo gli occhi, che c'è il potere occulto che vuole tenerci sotto il suo potere. Gli extraterrestri e le nuove civiltà cosmiche ci sono e ne abbiamo le prove. Dobbiamo solo crederci ed aprire la mente a queste civiltà. Mi raccomando, diffondete questo messaggio perché è vero. Se non lo desideriamo noi, loro non possono venire. Lo dobbiamo desiderare noi. Non sono bellicosi, sono pacifici e vogliono solo aiutarci. Pensate che gli angeli sono extraterrestri. E se fossero altre civiltà di altri pianeti, meditate. Ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 18:23.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Vivere nel paese dei campanelli è un vero supplizio per chi ama bussare.
1: L'angolo del sorriso.
2: Non ho parole, disse il vocabolario distrutto.
1: L'angolo del sorriso.
2: Da bambino volevo un cane, ma i miei erano poveri, così mi comprarono una formica.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Cristina e chiamo da Padova. Volevo segnalare che alla televisione, per cui si paga il canone, ci sono dei film con grandi scene anche di amore, diciamo. Ora, con i ragazzini che si possono avere in casa, in prima serata, ma neanche in seconda, non è opportuno mandare dei film. Ci deve essere qualcuno che faccia attenzione. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Motowns. Prendi la chitarra e vai. Prendi

Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 18:56.

0: fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Salve, io sono Cesare da Trento. Vi chiamavo per un semplice motivo. E vi siete chiesti perché vanno nello spazio? Io chiedo a tante persone che mi circondano cosa vanno qua, perché l'uomo va, cosa va a fare l'uomo nello spazio. Nessuno sa rispondermi. Ma per guardare, ma per osservare, ma forse trovano qualcosa. Però in 40 anni che sono andati nello spazio, finora non hanno trovato niente. Hanno solo visto la Terra dall'alto, hanno visto i pianeti che sono troppo lontani, e alla fine cosa c'è? Nello spazio non c'è niente, non c'è neanche ossigeno. L'uomo deve stare sulla Terra. Se l'uomo va in fondo al mare trova tante cose, ma nello spazio non c'è niente. E finora non hanno trovato niente. Hanno mandato la sonda per cosa?
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Rocco Hunt.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Tre canzoni di Rocco Hunt.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
3: Non se va.
2: Se mi chiami.
3: Se tornerai.

0: da qui, è ancora qui, ti aspetto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 19:33.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sembra quella vecchia pubblicità che, se non sbaglio, portò per prima al successo la grande Luisa Ranieri sul fatto che faceva tanto caldo. E quello che leggiamo, diciamo, ascoltiamo è quello che praticamente si dice da ogni parte. Certo, fa molto caldo in Italia, fa molto caldo in Francia, fa molto caldo in tutta Europa, fa molto caldo un po' ovunque, molto più caldo che l'anno scorso, che 2 anni fa, eccetera. Ma constatarlo così non serve assolutamente a niente. Certo, è una reazione umana, mannaggia piove, oppure domani devo andare lì. Certo, ci sono delle reazioni che sono spontanee, ma forse l'informazione dovrebbe fare qualcosa di più. L'informazione non dovrebbe limitarsi a dire fa molto caldo, bollino rosso. Bisognerebbe anche andare un po' più in là, perché ci si arriva sempre all'ultimo momento e tutte le volte fingiamo di accorgerci che c'è una clamorosa novità, che d'estate o subito prima dell'estate fa molto caldo, forse molto più caldo dell'anno scorso, ma forse no, perché ormai abbiamo preso anche l'abitudine.

0: di resettare rispetto alle nostre emozioni. E allora, al di là di questo elemento che possiamo definire palmare, dobbiamo anche andare un po' al di là. Abbiamo a lungo parlato negli anni scorsi del clima. C'è stata una conferenza sul clima a Parigi che sembrava spostare le sorti dell'umanità. Abbiamo tutti guardato con simpatia a Greta Thunberg. Abbiamo tutti guardato a cosa voleva dire per le giovani generazioni battersi contro i rischi del cambiamento climatico incontrollato. Ma poi, facendo un esame di coscienza, abbiamo fatto qualcos'altro? Ce ne siamo occupati? Ci siamo interessati? O ci siamo infastiditi quando le leggi più rigide del Green Deal forse ci imponevano di cambiare troppo o di fare qualcosa che poteva essere rischioso sul breve periodo? L'ultima, e la verità è così. E allora non possiamo poi lamentarci o fare appunto informazione epidermica dicendo fa caldo. Certo che fa caldo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Il fumo ti ruba il respiro, il tempo, la vita. Non lasciare che vinca lui. Ogni sigaretta accorcia la tua vita. Smettere è il primo respiro verso la libertà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 19 e 58 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia 15 le città del centro-nord in bollino rosso, domani si aggiungerà Latina. La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. Su Giulio Regeni inflitte indicibili torture, le parole del procuratore aggiunto di Roma Colaiocco nel processo in contumacia a quattro agenti del Cairo. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, aggiunge il magistrato.
3: Gli abbiamo dato il colpo di grazia. È nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya che il processo deve entrare. Perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità.
2: Mondiali di calcio, altre quattro gare della seconda giornata dei gironi. Dalle 19 in campo il Portogallo di CR7 contro l'Uzbekistan di Cannavaro, alle 22 Inghilterra-Ghana, più tardi Panama-Croazia, poi Colombia-Congo. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Radio Margherita. Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
0: Adriano Celentano, canzone.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Vorrei dire a tutte le donne che non si subisce solo violenza fisica da questi uomini, si subisce anche la violenza psicologica, che è la più terribile secondo me. Quindi signore, armatevi, prendete consapevolezza della vostra forza mentale, la vostra intelligenza, e non lasciatevi mettere i piedi in testa da questi uomini piccoli.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Fedez, Tananai e Mara Sattei. La dolce vita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 20 e 25 minuti.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sì, ciao, sono Luciano Aletta da Carlentini. Questo proverbio, a seconda di come si conviene interpretarlo, esalta o degrada la donna e dice: tira giù un pelo di femmina dicendo paricchie di voi, cioè tira di più un pelo di donna che più dicendo paia di buoi.
4: Allora, sono Giuseppe De Marco, chiamo da Agrigento. Il proverbio è questo: lamentati di tia s'ha fatto errore, mani m'ha visti e me la sta stire. La traduzione è: lamentati di te se hai commesso qualche sbaglio, prima mi avevi in mano ma mi hai lasciato andare. Questo per dire che siamo responsabili del nostro destino.
5: Ciao, sono Augusta da Torino. Il mio proverbio è: il gatto nella dispensa quello che fa pensa. Ciao a tutti.
6: Io sono Giovanna da Palermo. Avrei un proverbio da dire, non so se può andare bene o meno. È: la gatta frettolosa fa i gattini ciechi.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Radio Margherita in TV sul canale 825.
8: Radio Margherita.
9: Cocchi Mazzetti.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Rosaria da Palermo. Ieri io, ascoltando la messa, mi ha colpito una frase molto bella che ha detto San Tommaso d'Aquino nella predica. Il cardinale, ripeto, ha detto questa frase: io posso non amare il Signore che non vedo, ma non posso non amare il fratello che vedo. È molto bella questa frase, ripeto. Grazie Radio Margherita, siete fantastici, fate tutto bene, tutto ok.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: diretta Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 20:57.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 119. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni. La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Amedeo Minghi, La vita mia.

0: sono Gerardo da Lecce, ascolto Radio Margherita perché quando sono con la mia ragazza ascolto i pezzi ideali al momento giusto.
1: Radio Margherita, i pezzi ideali al momento giusto, anche a Lecce.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Massimo Ranieri.

0: un giorno insieme con Massimo Ranieri. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, amica fedele.

0: fragrance, qui ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: scappare.
1: Radio Margherita. Enrico Nigiotti, buonanotte.
2: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri, con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Vino dalla Puglia, sud Bari. Quello che non riesco a digerire è la mancanza di equiparazione tra titolo di studio, lavoro, responsabilità, rischi professionali, personali e per altri. Ad esempio, un medico ospedaliero, ambulatoriale, universitario, guadagna un terzo di quanto guadagna il barbiere della Camera. Sembra un fatto normale? Secondo me no. Gli stipendi dovrebbero essere equiparati per il rischio professionale, per la preparazione, per il titolo di studio e quello che ha fatto di buono, di ottimo nella carriera professionale. Non è possibile pagare un medico 3.500 al mese.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 21:26.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

Claude François, soprannominato Cloclo, è nato a Ismailia in Egitto il 1 febbraio 1939. È stato un cantautore, musicista, produttore discografico, ballerino, fotografo e attore francese. Band leader eclettico, è ricordato per la sua voce melodiosa. Dopo le prime esibizioni, in virtù di una voce gradevole, raggiunse subito il successo. È stato autore di celebri canzoni, alcune delle quali riadattate come cover, fra le altre Le Téléphone Pleure, che Domenico Modugno tradurrà in italiano come Piange il telefono. Il 5 aprile del 1963, Claude François ebbe la consacrazione definitiva con l'esibizione all'Olimpia di Parigi. Forte della popolarità di cui godeva in quel momento, François fondò una propria etichetta discografica. Il canadese Paul Anka rielaborò in lingua inglese il brano di Claude François, destinato a diventare la canzone più conosciuta cantata da Frank Sinatra, My Way. In Italia il brano è stato inciso da Patti Pravo con il titolo A modo mio e su versi di Andrea Lovecchio e Alberto Testa. Non trascurò la beneficenza, organizzando eventi per raccogliere fondi destinati a bimbi portatori di handicap e per la ricerca in medicina in generale. Claude François muore a Parigi l'11 marzo del 1978, all'età di 39 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Claude François ricordiamo Se torni tu,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Claude François.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Johnson Rigueira. Chi troppo lavora

0: fumo ti ruba la salute, il fiato, gli anni. Non lasciargli il controllo. Smettere di fumare è il primo respiro verso la libertà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

permettiamo diventasse invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: sempre oltre la pelle. Mi hai fatto diventare trasparente.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Ciao Radio Margherita, sono Barbara, chiamo da Noto, in provincia di Siracusa. Niente, io più che altro non è un consiglio che vorrei dare. Io ho ascoltato la canzone Gli uomini non cambiano, una canzone che da sempre mi mette i brividi, mi fa pensare all'amore e alla morte, e a quello che siamo noi donne e a quello che resteremo per sempre. E comunque, ecco, la dedico a tutte quelle donne che purtroppo non sono più fra noi, e con la speranza, dico solo la speranza, che qualcosa possa cambiare. Non mi rivolgo agli uomini, mi rivolgo a tutte le donne, a noi donne. Facciamo qualcosa perché certe cose non succedano più. Sei fantastica, Radio Margherita. Ciao.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Albano, nel sole.
6: Per

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì l'Italia si trova sempre sul bordo orientale dell'anticiclone subtropicale che sta portando intensa e lunga ondata di calore su gran parte d'Europa. Anche in Italia continuerà a far caldo, seppur con qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti, ma massime sempre intorno ai 35 gradi sulla pianura padana, sulle aree interne del centro. Da segnalare però infiltrazioni di aria da est più umida che porteranno lo sviluppo di alcuni temporali nel pomeriggio sulle zone alpine e sull'Appennino, in sconfinamento poi anche al versante tirrenico e qua e là anche alle zone pedemontane e alle pianure della Val Padana centro-occidentale. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 22. In punto.

0: Radio Margherita Notizie.
1: È emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia 15 le città del centro-nord in bollino rosso, domani si aggiungerà Latina. La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. Su Giulio Regeni inflitte indicibili torture, le parole del procuratore aggiunto di Roma Colaiocco nel processo in contumacia a quattro agenti del Cairo. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, aggiunge il magistrato.
2: Gli abbiamo dato il colpo di grazia. È nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya che il processo deve entrare. Perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità.
1: Mondiali di calcio, altre quattro gare della seconda giornata dei gironi, dalle 19 in campo il Portogallo di CR7 contro l'Uzbekistan di Cannavaro, alle 22 Inghilterra-Ghana, più tardi Panama-Croazia, poi Colombia-Congo. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Massimo Ranieri.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sto chiamando Radio Margherita per mandare un messaggio a tutti gli utenti telefonici che ricevono telefonate da parte di Trading Online, i quali chiedono di investire dei piccoli capitali inizialmente per poter poi guadagnare cifre iperboliche. Questi capitali iniziali, che vengono pagati a banche inesistenti, fanno finta di far vedere che il capitale aumenta sempre. Dopodiché, questo capitale aumentato, per poterlo ricevere, bisogna investire altri soldi per poter arrivare a certi livelli di capitale, per poter riavere i soldi che una ha guadagnato. Poi non ridanno questi soldi perché dicono che la società le ha bloccati. E per poterli svincolare bisogna chiamare l'avvocato. I soldi spariscono, non si hanno più, e alla fine si rimane con un pugno di mosche in mano. Loro non si fanno più risentire e i numeri mascherati sono irrintracciabili. È proprio una truffa colossale. Chi vuole fare il trading investendo dei capitali in borsa, così, lo facesse con la propria banca. State attenti a queste telefonate truffatrici.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Fabri Fibra. Che gusto c'è?

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva un noto attore americano? Mi trovo in carcere unicamente per ragioni di concorrenza. Facevo le stesse banconote che fa lo Stato. Sa cosa diceva Zazà Gabbo? L'amore a prima vista può scoppiare anche dinanzi ad un conto corrente. Sa cosa diceva Kishon? I burocrati sono numerosi come i granelli di sabbia in riva al mare, con la sola differenza che la sabbia non prende lo stipendio.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: novità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Caterina è di Ascolto da Palermo. Volevo dare un consiglio, se possibile, definiamolo così, a tutti i cittadini che lavorano con me a Palermo. Esistono due tipi di segnalazione per la strada, una verticale e una orizzontale. I triangolini che vedete a terra pitturati di bianco non è un abbellimento, ma è un segnale di stop. Io giro spesso in scooter e non amo molto vedere le macchine che sprecciano, ignorando completamente questo segnale. È uno stop, signori e signore, è uno stop, solo che invece di essere verticale è stato disegnato a terra. Probabilmente ci vorrebbe un richiamo annuale per il permesso di guidare una macchina, come il vaccino.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 22 e 56 minuti.
1: Marcella.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita. Radio.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 23:26.

0: racconta più.
1: Radio Margherita presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Sembra quella vecchia pubblicità che, se non sbaglio, portò per prima al successo la grande Luisa Ranieri sul fatto che faceva tanto caldo. E quello che leggiamo, diciamo, ascoltiamo è quello che praticamente si dice da ogni parte. Certo, fa molto caldo in Italia, fa molto caldo in Francia, fa molto caldo in tutta Europa, fa molto caldo un po' ovunque, molto più caldo che l'anno scorso, che 2 anni fa, eccetera. Ma constatarlo così non serve assolutamente a niente. Certo, è una reazione umana, mannaggia piove, oppure domani devo andare lì. Certo, ci sono delle reazioni che sono spontanee, ma forse l'informazione dovrebbe fare qualcosa di più. L'informazione non dovrebbe limitarsi a dire fa molto caldo, bollino rosso. Bisognerebbe anche andare un po' più là, perché ci si arriva sempre all'ultimo momento e tutte le volte fingiamo di accorgerci che c'è una clamorosa novità, che d'estate o subito prima dell'estate fa molto caldo, forse molto più caldo dell'anno scorso, ma forse no, perché ormai abbiamo preso anche l'abitudine di resettare rispetto alle nostre emozioni. E allora, al di là di questo elemento che possiamo definire palmare, dobbiamo anche andare un po' al di là. Abbiamo a lungo parlato negli anni scorsi del clima. C'è stata una conferenza sul clima a Parigi che sembrava spostare le sorti dell'umanità. Abbiamo tutti guardato con simpatia Greta Thunberg. Abbiamo tutti guardato a cosa voleva dire per le giovani generazioni battersi contro i rischi del cambiamento climatico incontrollato. Ma poi, facendo un esame di coscienza, abbiamo fatto qualcos'altro? Ce ne siamo occupati? Ci siamo interessati? O ci siamo infastiditi quando le leggi più rigide del Green Deal forse ci imponevano di cambiare troppo o di fare qualcosa che poteva essere rischioso sul breve periodo? L'ultima, e la verità è così. E allora non possiamo poi lamentarci o fare appunto informazione epidermica dicendo fa caldo. Certo che fa caldo.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.
4: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
4: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
5: Salvatore Adamo. Lei.

0: Non rischiare la tua vita e quella degli altri. Se bevi, lascia guidare qualcun altro. Un attimo di incoscienza può segnare per sempre la tua storia. Guida sobrio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Antonio e vi ascolto da Dorgali. Volevo fare una premessa per il fatto del governo italiano. Sono costretto a vendermi un rene per pagarmi i debiti. Non so, se qualcuno gli interessa un rene, sono a completa disposizione. Grazie.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

oggi è una giornataccia, sì proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Mattia Bazar.

0: Un giorno insieme con i Mattia Bazar. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.

0: Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Fausto Leali.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Fausto Leali.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. A chi? Angeli Negri. Bellissima non mia. Io amo. Senza di te. E un'ora fa.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Loredana Bertè.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. È mezzanotte, è 32 minuti.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Uno dei più chiari effetti della presenza di un bambino in una casa è di rendere completamente idioti dei bravi genitori che forse senza di lui sarebbero stati dei semplici imbecilli.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Silvia, è telefono da Genova. Mi ricollego a quel discorso che ho sentito a proposito di una legge che regolasse la prostituzione. Io trovo che sarebbe un'ottima idea, perché innanzitutto queste persone sarebbero protette, secondo sarebbero assoggettate ad un regime fiscale previdenziale, di cui in questo momento non dispongono, quindi fruirebbero soldi alle casse dello Stato e dell'INPS, la loro salute sarebbe protetta e loro sarebbero protette dalla malavita che in assenza dello Stato gestisce queste cose. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 24 giugno, è mezzanotte e 52 minuti.

0: trasgrita musica italiana.
1: Elodie, tutta colpa mia.

0: Sono Gianni, chiamo da Vibo Valentia. Io ascolto Radio Margherita perché con la sua musica dà tutti un senso alla vita.
1: Radio Margherita dà a tutti un senso alla vita, anche a Vibo Valentia.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Mattia Bazar.

0: richieste e per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Rosario e chiamo da Potenza. Una riflessione, e la faccio con l'Antigone di Sofocle, su che cosa è l'uomo e che cosa può diventare, in positivo ma anche in negativo. Molte sono le cose misteriose, ma nessuna più misteriosa dell'uomo. Col tempestoso vento sciroccale egli valica il mare, biancheggiante di spume sotto montagne d'acqua che s'aprono in abissi vorticosi, e affatica la terra, la più antica e più santa delle dee, la terra pazientissima e immortale, travagliandola ogni anno con aratri e cavalli che voltano e rivoltano le zolle, e con reti intrecciate gli cattura gli uccelli, piccole anime leggere, e le varie famiglie dei selvatici, e ciò che vive nel profondo del mare. Molte sono le cose misteriose, ma nessuna più misteriosa dell'uomo.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Don Bachi. Poesia.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna di oggi è: per contrastare il mal di mare, nel pasto precedente all'imbarco, mangia solo formaggio stagionato, patate lesse e grissini o cracker, evitando agrumi, caffè e latte.
0: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna di oggi è: metti un pizzico di bicarbonato nel posacenere dell'auto, aiuterà a neutralizzare l'odore di fumo lasciato dai mozziconi di sigaretta.
0: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna di oggi è: per prevenire le chiazze di sudore, portati dietro una scatolina con del bicarbonato per cospargerti le ascelle in caso di riscaldamento eccessivo, in modo da asciugare la pelle.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.

0: L'alcol offusca i riflessi, ma rende chiaro il pericolo. Se bevi, non guidare. Una scelta sbagliata può costare una vita.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Pierangelo Bertoli a muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, io sono Andrea, sono sulla Palermo Catania in questo momento. Volevo dare un consiglio per la cottura dei gamberoni. Basta una padella spessa, magari di ghisa, bella caldissima. Mettete i gamberoni così crudi con un pilino d'olio, una spruzzata di vino alla fine, 30 secondi al massimo, un po' di prezzemolo e li potete mangiare. Buon appetito, ciao!
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 24 giugno, è l'una e 54 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
2: Edoardo Vianello. Guarda come dondolo.

Chiamo Maria, chiamo da Saviano, provincia di Napoli. Ascolto Radio Margherita perché mi fa sognare e mi fa provare sempre nuove sensazioni.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Mattia Bazar.